Mamma te va. Mamma te va. Mamma te va, mamma te va, mamma te va. Mamma te va. Mamma te va. Mamma to the mamma to the mamma to the mamma to the mamma to the

siamo uno. Le sue ossa e le mie ossa sono uno. La terra ed io siamo uno. Le sue ossa e le mie ossa sono uno. La terra ed io siamo uno. Le sue ossa e le mie ossa sono uno. La terra ed io siamo uno. Le sue ossa e le mie ossa sono uno. La terra ed io siamo uno. Le sue ossa e le mie ossa sono uno. La terra ed io siamo uno. Le sue ossa e le mie ossa sono uno. La terra ed io siamo uno. Le sue ossa e le mie ossa sono uno. La terra ed io siamo uno. Le sue ossa e le mie ossa sono uno.